tante fronde alle piante solingue numerose, che mi rendon gli applausi, che mi rendon gli applausi in notte ascose. Adorator non lento d'estasi a darmi in sul mattin tributo l'augel col canto.